Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blues. Sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini.

0: ricordare i famosi Brothers che con le loro canzoni nostalgiche ripetevano decine di volte: oh darling, darling, baby I love you.
1: La década feliz. La mejor música de los años 80. Aquí, en tu emisora. Onda Polígono. I ain't afraid of no.